Andiamo qua, che ora che lei adesso qua le 8:27 non è più Buon Italia, chi è più Buon Italia? Ah, Wilson Lazaro, vamo là Wilson, solta a chi sta, a chi sta, no, a chi The Rose.

0: baby.
1: Andiamo, che ora che lei qua adesso?
2: 9:06.
3: Penso che un sogno parasse.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Adesso qua, che ora? 10:34 amanhã. Oh, amanhã tem Casa Cultura. Tem Casa Cultura. Eita, cadê a coisa aqui? Hein? Casa Cultura tem domani? Sim, sì, domani. Bem. Andiamo qua. Una fetta di formaggio mezza cura. Un goto di vino. E che mais? Socorro.
1: Assa, Renata! Le lunga, le larga! Mezzogiorno se va!